0: per voita
1: pio
0: sos
1: in vale telitki avuto in aine olle e che kirio per voita